dove va a finire, dimmi, l'amore quando non c'è più? Se tu conosci il posto vado, magari vieni a

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Cooper.

cordoglio infinito. Allor percossa la vedovella afflitta, invocando Gustavo, l'amato suo consorte,

verso, un'altra follia. Se questa sera pensando un po' a noi ci vedessimo, ci incontrassimo, se questa sera pensassi un po' a te, di certo non perderesti la mia. Prestante sera da uomo che sa